0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Cristina Dori, 14-17, Maurizio Modica, 17-20, Franco Ghirardello. Dalle 20 alle 6 del mattino, musica non stop, formato Ritmo Italiano.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova FM 103.9 DAB App Smart TV. Palinsesto dalle 6 alle 9 Max Dupré, 9.12 Luca Lazzari, 12.14 Cristina Dori, 14.17 Maurizio Modica, 17.20 Franco Ghirardello. Dalle 20 alle 6 del mattino musica non stop. Formato Ritmo Italia.

0: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Stazione Radio Padova, FM 103.9, DAB, App e Smart TV. Palinsesto, dalle 6 alle 9, Max Dupré, 9.12, Luca Lazzari, 12.14, Cristina Dori, 14.17, Maurizio Modica, 17.20, Franco Ghirardello. Dalle 20 alle 6 del mattino, musica non stop, formato Ritmo.

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Carmen Consoli con pioggia d'aprile nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano, mentre a Parigi si sta, e speriamo non si consumi fino alla fine, un dramma sportivo con gli organizzatori che con

certa probabilità da qualche giorno meditavano di mettere in difficoltà in qualche modo Sinner. Lo hanno fatto perché a Parigi ci sono 32 gradi e quasi ingiocabile, anche perché molti atleti sono svenuti, addirittura uno dopo appena ha finito il suo incontro e dopo tra l'altro averlo vinto è svenuto in campo. Nel femminile Hailey Battist ha subito un grave infortunio e Jannik Sinner sembrava potesse vincere facile, 6-3 primo set, 6-2 il secondo, in vantaggio 5-2 nel terzo set, preso da un malessere di natura non chiarissima, probabilmente trattasi di crampi. Nel terzo set adesso è avanti il cerundolo 6-5, serve Jannik Sinner, si spera di poter andare al tiebreak e poi chiuderla lì. Se l'incontro si prolunga Sinner soffrirà, tra l'altro è il cerundolo meno forte dei due fratelli quello contro cui sta giocando, staremo un po' a vedere, vi aggiornerò nel corso del pomeriggio. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, nei prossimi minuti abbiamo scelto di farvi sentire la nuova canzone di Rov che si intitola Femmina.

0: ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova. Che

0: Mara Sattei con Sopra di me su Radio Padova, Ritmo Italiano, a beneficio di quanti non possono seguire l'incontro di Sinner via giorno. È cominciato il quarto set, Sinner ha perso il terzo 7-5, serve Jannik, il punteggio è di 1-0 per Cerundolo. Io non lo vedo benissimo, speriamo non si arrivi al ritiro e che invece scatti quel click che lo mette in ripresa. Intanto tra poco vi diamo le ultime notizie, ritrovando la nostra redazione. Sentiamo Tiziano Ferro con Giorgia nei prossimi minuti. Questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
2: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social. That's who we
3: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere. Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
6: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
6: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Radio Padova News.
10: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano l'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Sono le 15 e 2 minuti.

0: Madame con Marrakesh era Volevo capire su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con LDA e H7, Santa.
1: Tre canzoni in fila.

L'ultima delle tre canzoni in fila di Annalisa era Bye Bye. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, amici, posso chiamarvi così? Le tre canzoni in fila torneranno tra meno di un'ora. Intanto c'è la nuova di Achille Lauro che si intitola Comunicazione.

0: Lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Radio Padova.
8: Stai ascoltando Radio Padova.
9: Lo schiavventura è sentimentale. Nate in un angolo della città.
8: Padova.
9: Lo schiavventura è sentimentale. Nate in un angolo.

Emma con Arcomi su Radio Padova Ritmo Italiano. Era Vacci Piano, ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. A proposito di Roland Garros, beh, Sinner si avvia verso la sconfitta. Purtroppo il ragazzo non si riprende, sotto 3-0 nel quinto set. Intanto, a proposito di italiani che rimarranno, Cobolli è passato al terzo turno, oggi in campo anche Matteo Arnaldi, Berrettini che ha una partita complicatissima e Luciano Darderi. Staremo un po' a vedere cosa accadrà in questo torneo di tennis di Parigi, che perde certo grande interesse.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: Su Radio Padova, la disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Legnano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Legnano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su legnanosabbiadoro.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
8: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
9: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
10: That's who we are.
11: Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
12: Ma dove siete?
13: Siamo ancora in coda.
12: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
14: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
15: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
16: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
17: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
18: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Radio Padova News.
1: Alta tensione tra Iran e Stati Uniti, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale americano l'azione sarebbe seguita ad attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Israele intensifica gli attacchi sul Libano, colpita a Beirut stamane una dozzina di morti, inclusi i bambini, in attacchi su diverse città del sud, nuovo bombardamento su Gaza, almeno 10 palestinesi uccisi. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da sigle sindacali di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto locale. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro è il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro. False fatture per 1,5 milioni di euro è l'accusa ipotizzata dalla Procura di Milano nei confronti della deputata Brambilla, indagata per il reato di false fatturazioni per la realizzazione di una trasmissione TV. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.

0: Ok.
1: Questa è la collaborazione tra Uelo e Anna Tatangelo su Radio Padova. Ritmo italiano, a voi ancora una volta l'augurio di un buon pomeriggio. Noi arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Fulminacci e Maledetto me.
2: Tre canzoni in fila.

Biagio Antonacci con You and Me, e così noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 17, come del resto è consono alle nostre abitudini. Sentiamo Jovanotti per l'occasione con Alfa, e questa che si intitola Buon Vento.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile.
3: Aperto sabato e domenica.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party. Partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda!
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per traffico intenso e le conseguenze di una forte grandinata, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in entrambe le direzioni tra Sirmione e Verona Est. Sul raccordo Sistiana-Cattinara, di competenza ANAS, segnaliamo invece code per lavori in entrambe le direzioni tra Sistiana e Sgonico. Tornando alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori, sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina, chiuderanno lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Trieste e il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete uscita per chi proviene da Trieste e il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare

0: Era Sara Toscano su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio. Beh, musica nuova nei prossimi minuti, quella di Ultimo, che si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Radio Padova Meteo.
16: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sul Triveneto questo giovedì, tuttavia inizia ad essere disturbata da correnti fresche e umide da est, responsabili dell'attivazione entro fine giornata di rovesci anche a sfondo temporalesco di moderata o forte intensità, ma fenomeni per lo più isolati e fugaci. Nella giornata di venerdì 29 maggio il tempo tornerà ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima ancora caldo. Sì, estivo, ma un po' più sopportabile rispetto alle giornate precedenti. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
17: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna intervista.

con la delicatezza di Laura Pausini, tra te e il mare. Era l'ultima delle bellissime nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre per noi è anche tempo di saluti. Tra poco sarete con Franco Ghirardello e con il suo Sì Viaggiare vi accompagnerà fino a sera di questa giornata di giovedì con me, Maurizio Modica. Invece l'appuntamento è per domani a partire dalle 14. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche The Colors con Rolling Stones. Ciao e a domani.

0: è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
1: Aperto sabato e domenica. That's who we
2: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica. Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Radio Padova News.
11: Yannick Sinner dice addio a Roland Garros, battuto al secondo turno da Juan Manuel Cerúndolo. In vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo, il numero uno del mondo accusa un malessere e non riesce praticamente più a giocare. L'argentino vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel 2025. Moto Mondiale al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia stasera la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
12: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
13: Sono le 17 in punto. Radio Padova.
14: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

La del mondo, buon pomeriggio, ben ritrovati, siete su Radio Padova, sono Franco Ghirardello, giovedì 28 maggio, siamo davvero dentro quella parte dell'anno in cui tutto comincia a sapere un po' proprio di estate, anche di temporale oggi, e attenzione, anche quando comunque la giornata, sai, bella, corre veloce, magari voi siete lì ancora in macchina, al lavoro, in giro, noi vi facciamo rientrare a casa belli tranquilli con la musica di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano. Quando continua la nostra musica vi facciamo sentire Universo con Neffa, Fabri Fibra e Dela.

Giulie e Coez, quelli come me, siete su Radio Padova, sono le 17:14 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, faccio i saluti agli amici di Rovigo perché avete messo in piedi qualcosa di straordinario, una bellissima rassegna che mette in contatto 300 gruppi di lettura del Veneto, 300, sono tantissimi in questo appuntamento che si chiama Rovigo Racconta, peraltro so che avete questo bel appuntamento il 30 maggio nel vostro cinema e il tema di quest'anno è Respira, che viste la giornata, voglio dire, è anche il caso di parlarne. E poi è bello perché lì ci saranno gli autori, gli incontri, le passeggiate culturali, sarà anche finalmente l'occasione di mettere via il telefono. È bello poi tenere in mano un libro, magari anche appena comprato. Io non lo so, io li annuso i libri appena comprati perché hanno un profumo particolare. Quelli dopo un po' di tempo no, perché sono allergico alla polvere, però appena ne compri uno, provate ad annusarli anche voi, non lo so, forse sono io che sono mezzo pazzo, no, non lo so, va bene. Siete su Radio Padova, tra poco vi diamo notizie della situazione nelle autostrade, prima i Negra

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
10: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
11: Aperto sabato e domenica.
12: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare. That's who we
13: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando code per incidente sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorze. Sulla tangenziale di Mestre si verificano invece disagi per traffico intenso verso Milano tra Castellana e Venezia e verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sempre per traffico intenso, sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code verso Venezia tra Desenzano e Verona Est e verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Infine, al di fuori della nostra rete, segnaliamo sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso verso Bologna tra Terme Euganee e Monselice. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Notte poetica, è tornata anche Anna Tatangelo, sono le 19:27 minuti, buona serata, buon aperitivo, buon giovedì, dai che domani ci siamo, il weekend, sentite mica se c'è questo odore di weekend proprio che è in arrivo. va bene, torniamo ai nostri successi musicali, buona serata, c'è anche Rove con Femmina su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo. Tutti siamo curiosi di capire questo caldo, che cosa succederà. Allora c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, bentornato, eccoci.
2: Buonasera Franco, grazie, ben ritrovati a tutti.
1: Grazie.
2: Allora che
1: succede?
2: Caldo fastidioso questa settimana, però ecco, è arrivato qualche temporale tra ieri e oggi, temporali che sono ancora in azione proprio in queste ore, anche sul Triveneto, Veneto, Friuli-Venezia Giulia soprattutto, anche sul Trentino. Ci sono dei temporali che hanno portato anche delle grandinate in queste ore, soprattutto nei pressi del lago di Garda, vicino a Verona, insomma, sono segnati fenomeni anche intensi che stanno portando un lieve calo delle temperature rispetto ai valori quasi da record che si sono toccati nella prima parte di settimana. E così ecco, il caldo si smorza un pochettino. Domani però avremo comunque una giornata calda, ma con temperature che rimangono contenute entro i 30-31 gradi, quindi non più le punte estreme dei giorni scorsi fino a 35. È una giornata che domani sarà ancora soleggiata, così come la partenza del weekend. Diciamo che dopo un passaggio di questi temporali, tra venerdì e sabato il tempo si stabilizza nuovamente, con clima sempre caldo estivo. Ecco, per il mese di maggio le temperature rimangono ben sopra le medie, però ecco, rispetto ai giorni scorsi farà un po' meno caldo. E poi probabilmente nella seconda parte del weekend, quindi in vista del 2 giugno, è probabile poi l'arrivo di correnti atlantiche, nord atlantiche più fresche e instabili, che probabilmente spazzeranno via, metteranno fine a questa prima precoce ondata di calore un po' su tutta l'Europa e anche sul nord Italia, però ecco, a discapito probabilmente di una fase più instabile proprio nella prossima settimana.

0: settimana, quindi dal 2 giugno in poi è probabile che insomma avremo così un clima un po' più primaverile, un po' più consono alla stagione, ecco, con
1: vivibile.
0: Qualche tempo con vivibile, instabilità e temperature normali, ecco.
1: Va bene, va bene. Grazie mille a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, buon lavoro e buona serata. Ciao Daniele, grazie. Ciao.
0: Grazie, alla prossima. Ciao.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Stai ascoltando Radio Padova.

qui su Radio Padova, e adesso che arriva anche il musical dedicato proprio alla grande Raffa, insomma saranno grandi emozioni. Arriva dalla Spagna, come saprete, insomma ha già avuto 250.000 spettatori entusiasti che ha applaudito questa produzione incredibile, peraltro con un musical ideato e diretto da, dal bravissimo, dal grande Luciano Cannito, e a interpretare Raffaella ci sarà appunto Lorena Santiago, insomma che si è meritata davvero l'applauso del grande pubblico per la sua interpretazione, quindi l'applaudiremo anche noi italiani. Finalmente sarà arrivato il momento, insomma, quello di applaudire una brava attrice come lei, insomma, in onore della grande, grandissima, inarrivabile Raffaella Carrà. Ci vuole una laurea. La prossima canzone la sentiamo, è quella di Coez, e voi siete su Radio Padova.

Canzone indimenticabile, tu sei l'unica donna per me. 19 e 50 minuti, vi auguro una bellissima serata, magari non sarà perfetta, ma vi do un dettaglio da ricordare, che noi ci ritroviamo domani sempre qui su Radio Padova con Silvia Giare. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, adesso pago io, c'è la canzone di Nata.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
0: Aperto sabato e domenica.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: That's who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.

0: Radio Padova News.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, lo afferma Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato l'approvazione definitiva. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza, stamani invece Tel Aviv ha bombardato Beirut. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Per Sinner, malore in campo al Roland Garros ed eliminazione al secondo turno, può succedere, dice l'alto atesino.
2: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, oggi è andata così.
1: Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra Sandonà e Cesalto in direzione Trieste a causa di un mezzo pesante in panne. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi, attenzione ad un altro veicolo in avaria tra Monfalcone Est e Duino verso Trieste. Vi informiamo che nella giornata di venerdì 29 maggio è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Sono previsti importanti lavori notturni questa sera sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21 e fino alle 5:30 del mattino verranno chiuse l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest provenendo da Trieste e l'entrata di Carbonifera Est provenendo dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Marghera. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 5:30, chiusa l'entrata di Terraglio in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Stai ascoltando? Radio Padova.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: That's who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda!
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale, notte come non ce n'è,
0: e le canzoni che amerai.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sud.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 29 maggio. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione della pavimentazione, fino alle ore 5.30 di venerdì 29 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita verso Venezia Porto, Carbonifera Ovest, in direzione Milano. Resterà chiuso lo svincolo di della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste e in ambo i casi il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Sempre per lavori, fino alle ore 5.30 del 29 maggio resterà chiuso anche lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Dese. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Stai ascoltando Radio Padova.